consacrare a livello mondiale la fama dei Blondie è Parallel Lines, terzo album edito nel 1978, che porta la band newyorkese a conquistare perfino il primo posto della classifica di vendita di dischi britannica. Grazie a brani come Heart of Glass o One Way or Another, l'album che vede Frankie Infante e Nigel Harrison al posto di Gary Valentine è stato inserito alla 140esima posizione della lista dei 500 migliori album di sempre, secondo la prestigiosa rivista Rolling Stone. Heart of Glass, la canzone più nota della raccolta, in realtà era suonata dal gruppo nei concerti fin dal 1975 con il titolo Once I Had Love. All'inizio si trattava di un brano quasi reggae. È il produttore Mike Chapman a intuire le potenzialità della traccia e a volerla incidere, secondo la moda del periodo, con un arrangiamento decisamente disco. Una trovata che fa guadagnare ai Blondie 3 dischi d'oro e altrettanti di platino. Formazione davvero prolifica. Il gruppo della sensuale Debbie alterna live e nuovi dischi a ritmi vertiginosi. Nel 1979 pubblica il proprio quarto formato lungo, Hit to the Beat. Pochi mesi e nel 1980 i Blondie, con la produzione del super mago della disco Giorgio Moroder, pubblicano Call Me, brano realizzato per la colonna sonora del film American Gigolo. A dire il vero, Moroder all'inizio aveva commissionato il pezzo a Stevie Nicks e solo quando questa declinò l'offerta si rivolse a Debbie Harry. Il risultato, benché la bionda cantante avesse solo poche ore per comporre il pezzo, fu stupefacente. Meno di un pomeriggio e nacque il pezzo più celebre dei Blondie, quello che conquistò il vertice delle charts sia in UK che negli USA.

Nel 1980 i Blondie sono ormai acclamatissimi in tutto il mondo e l'uscita del loro nuovo LP Auto American è un successo annunciato. Ad amplificare ancora di più la fama della bellezza della cantante Debbie Harry e la popolarità della band è il videoclip di Rapture, il secondo singolo estratto dal disco dopo The Tie Is High. Le immagini di Rapture sono le prime mai trasmesse dal canale televisivo MTV. La canzone è infarcita di citazione di personaggi musicali del mondo dell'hip hop, tra cui Fab Five Freddy e Grandmaster Flash. E a rap e graffiti sono dedicate anche le sequenze girate all'East Village di Manhattan.

La popolarità, che diventa soffocante per la creatività, fa sì che i Blondie, nel 1981, decidano di sciogliersi. Debbie Harry e Jim Destri proseguono con carriere soliste, ma i successi del passato sono ben lontani. A far tornare insieme la formazione nel 1990 sono i Tom Tom Club e i Ramones, che vogliono i Blondie assieme a loro per un tour attraverso l'America. È un ritorno trionfale, scandito da una serie fortunatissima di best of. Per avere un nuovo disco, invece, bisognerà attendere il 1999, con l'uscita dell'album No Exit e del singolo Maria. In Gran Bretagna, Maria raggiunge il numero uno, dando alla band il primato di aver avuto singoli in vetta alla top 10 sia negli anni 70 che 80 e 90. Debbie Harry, inoltre, entra nel Guinness dei primati come cantante di età più adulta ad essere al numero uno in classifica. Visto il successo ottenuto, Debbie Harry e i suoi affrontano assieme anche il terzo millennio, realizzando album come The Curse of Blondie del 2003, Panic of Girls del 2011, Ghost of Download del 2014 e Pollinator del 2017.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: America. Gli America sono un gruppo musicale anglo-americano formato da Jerry Beckley, nato il 12 settembre 1952 a Fort Worth, Texas. Dewey Bunnell, nato il 19 gennaio 1951 a Harrogate, Yorkshire, Inghilterra. E Dan Peek, nato il 1 novembre 1950 a Panama City, Florida. Figli di padri americani che fanno parte del personale militare di stanza nella base USAF di West Ruislip nel Regno Unito e madri britanniche, i tre futuri America si incontrano a Londra a metà degli anni 60, dove studiano alla London Central High School di Bushey e militano in due diverse band studentesche. Uniti dall'amicizia, oltre che dalla comune passione per la musica della West Coast americana, i tre decidono di formare un complesso rock dal nome America. Un omaggio alla loro madre patria, una patria poco conosciuta a causa dei frequenti spostamenti delle loro famiglie nei cinque continenti. Come tutti i gruppi emergenti, anche gli America cominciano a esibirsi in piccoli locali e pub dell'area londinese. Diversi per originalità e talento da tutti gli altri coetanei, in poco tempo riescono a mettersi in luce e suonare, sebbene per una volta sola, anche alla prestigiosa Roundhouse, tempio rock dove hanno esordito i Pink Floyd. Il primo album, l'auto-intitolato America, arriva nel 1982. Registrato ai Trident Studios e ai Morgan Studios di Londra, viene prodotto da Yam Sammy Samuel, personaggio noto nell'ambiente delle sette note per i successi scritti per Cliff Richard.

Il primo omonimo album degli America viene pubblicato soltanto in Europa e ottiene solo un tiepido successo, anche perché nella tracklist manca il pezzo più noto del trio, A Horse With No Name. Il produttore Sammy Samuel, convinto delle potenzialità della band, instaura con la casa discografica Warner Bros. Una trattativa affinché A Horse With No Name venga stampata almeno su EP. Ci riesce, e per Jerry, Dewey e Dan è il successo globale. A questo punto, l'etichetta decide di ristampare anche l'album America con l'inserimento della hit, e questa volta il 33 giri arriva ai vertici delle classifiche mondiali. Grazie al brano A Horse With No Name, il pubblico può apprezzare anche le altre tracce del disco, ovvero pezzi come I Need You, Sandman e Riverside.

Per incidere il loro secondo album, gli America decidono di far ritorno negli Stati Uniti. Non a caso il disco è intitolato Homecoming. L'LP, edito nel 1972, non riesce a bissare il successo del precedente, anche se il singolo Ventura Highway diventa un pezzo molto noto sia in America che in Europa. Per Hat Trick, quarto album del 1973, viene chiamato un produttore famosissimo, George Martin. La collaborazione con il cosiddetto quinto Beatles prosegue anche per i successivi album Holiday, Hearts, Hideaway, Harbor e Silent Letter. Sotto l'egida di George Martin, gli America pubblicano dischi raffinati e molto apprezzati dal pubblico e dalla critica. L'exploit di A Horse With No Name non si ripete, ma canzoni come Sister Golden Hair e Daisy Jane, entrambe tratte dall'album Hearts del 1975, ottengono degli ottimi risultati di vendite. Proprio nel 1975, a supporto del nuovo disco, gli America pubblicano anche la raccolta History, America's Greatest Hits, dove ripropongono brani come Ventura Highway. Giuro a

Dopo la pubblicazione di Harbor nel 1977, Dan Peek lascia gli America. Jerry Beckley e Dewey Bunnell decidono di proseguire come duo e incidono Silent Letter, l'ultimo disco prodotto da George Martin. Tornati in auge grazie ad album come Alibi del 1980 e A View from the Ground del 1982, la band raggiunge l'ottava posizione nella classifica pop statunitense nel 1982 proprio con un brano estratto da A View from the Ground, You Can Do Magic. Nello stesso anno, Jerry e Dewey compongono anche la colonna sonora del film a cartoni animati The Last Unicorn. Alla metà degli anni Ottanta, dopo aver lasciato la casa discografica Capitol Records, gli America proseguono con un costante lavoro dal vivo e sporadiche incisioni, tra cui Hourglass del 1994 e Human Nature del 1998 e molte raccolte e dischi live, tra i quali anche il doppio CD antologico Here and Now del 2007. Oltre a continuare il lavoro con gli America, nel 1999 Jerry Beckley pubblica un album da solista, Van Gogh. Anche Dan Peek, dopo aver abbandonato gli America ed essersi convertito al cristianesimo, pubblica alcuni album di successo su pezzi di musica religiosa contemporanea fino alla sua scomparsa, avvenuta in Missouri il 24 luglio 2011. Nonostante il passare del tempo, comunque gli America restano un gruppo amatissimo dal pubblico e ancora oggi si pubblicano raccolte di grandi successi, come Tin Man o Survivor.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Michael Bublé.
3: Michael Stephen Bublé, nato a Vancouver il 9 settembre del 1975, è la voce più amata dagli appassionati di swing del terzo millennio. Nato in una famiglia di origine italiana, Michael è il primogenito di mamma Amber e papà Lewis e cresce con le sorelle Brandy e Crystal. Il suo talento musicale si rivela fin da bambino, grazie soprattutto al nonno Demetrio. Un emigrante originario di Treviso che sa contagiare il nipotino con la sua passione per le sette note e artisti come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e Domenico Modugno. La prima volta che mio nonno mi ha fatto ascoltare Mills Brothers è successo qualcosa di magico, confessa il musicista italo-canadese. È stato come un fulmine a ciel sereno. In quel momento ho capito che da grande volevo fare il cantante e che quella musica era la sola che volevo cantare. All'età di 17 anni vince il Canadian Youth Talent Search, ma viene squalificato perché troppo giovane. La vicenda non lo scoraggia, anzi, trovata una band, comincia a girare il Canada proponendo cover di grandi artisti. Il nonno idraulico ha così tanta fiducia nelle doti del suo nipotino che offre ai musicisti locali riparazioni gratis in cambio della possibilità di far salire il ragazzo sul palco con loro. Sempre grazie al nonno, giovanissimo, nel 1996 debutta discograficamente per un'etichetta indipendente con il CD First Dance.

Tra concerti e partecipazioni a concorsi arriva anche il 2001, anno in cui esce il secondo CD indipendente di Michael Bublé, Babaloo, un album che assieme al successivo Dream del 2002 finisce anche sullo stereo dell'ex primo ministro canadese Brian Mulroney, grande amante del pop e dello swing. Grazie a Mulroney, che ingaggia Michael Bublé per cantare al matrimonio della figlia, il giovane conosce David Foster, già produttore di Mariah Carey e Celine Dion. Il discografico ascolta la sua versione di Mack the Knife e resta incantato. Foster mette immediatamente sotto contratto il cantante con la sua etichetta, la 143 Records Reprise, e produce il singolo Fever, rilettura del celeberrimo brano di Elvis Presley, e il CD Michael Bublé, raccolta di cover che vende oltre 3 milioni di copie nel mondo, grazie a struggenti versioni di Come Fly With Me di Frank Sinatra, Put Your Hand On My Shoulder di Polanka, For Once In My Life di Stevie Wonder, Kissing A Fool di George Michael e Crazy Little Thing Called Love dei Queen.

Grazie all'album Michael Bublé del 2003, il cantante di Vancouver diventa una star idolatrata a ogni latitudine, da potenti e comuni mortali. Sempre nel 2003, e ancora con la produzione di David Foster, il musicista italo-canadese incide un'altra raccolta di successi senza tempo, intitolata Totally Bublé, una serie di rivisitazioni di Evergreen che viene utilizzata come colonna sonora del film Totally Blonde, nel quale Bublé debutta anche come attore. La fama del suo talento ormai ha superato di gran lunga i confini nazionali. Alla fine del 2003, Bublé è famoso in tutto il mondo e l'anno dopo corona anche il sogno di realizzare un tour italiano. Durante l'estate del 2004, subito dopo l'uscita del CD Come Fly With Me, parte per una tournée mondiale e suona in 20 città del bel paese, riscuotendo enormi consensi. In occasione del concerto in programma a Pescara, Bublé, insieme all'inseparabile nonno, si reca in visita a Carrufo, in provincia di L'Aquila, che è il paese dell'Appennino abruzzese dove è nata sua nonna Yolanda. A confermare il fatto che è nata una nuova stella, il 17 settembre del 2004 esce il singolo Spider-Man. Il brano, che fa parte della colonna sonora del film L'Uomo Ragno 2, ha un successo strepitoso in ogni angolo del pianeta.

Il 2005 è anche l'anno di uscita del CD Caught in the Act, che contiene il duetto con Laura Pausini. Altri due anni di concerti nei cinque continenti e nel 2007 il cantante italo-canadese pubblica Call Me Irresponsible, che contiene brani come Everything, Me and Mrs. Jones e Lost. Ascoltare Bublé ormai è trendy. La fortuna dell'interprete di Spider-Man, Home e Come Fly With Me però non è certo frutto di una moda passeggera. La sua voce incredibilmente struggente arriva dritta al cuore. Novello Tony Bennett, nonostante il successo, Bublé conserva la semplicità e l'umiltà del ragazzo della porta accanto e quando si trova davanti a un microfono pare proprio lui il primo a emozionarsi, a restare stupito di essere così cool. E questo trasforma puntualmente le sue esibizioni e i suoi dischi in pura magia.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Polanka. Polanka nasce ad Ottawa, in Canada, il 30 luglio 1941, in una famiglia di origine libanese. Messo sotto contratto dalla ABC nel 1956, incide il suo primo singolo, Blau Wild West Fontaine, I Confess. Appena adolescente, un anno dopo, diventa famoso in tutto il mondo con Diana, storia di un amore impossibile tra un adolescente e una donna matura. Il 45 giri, che viene presentato per la prima volta in TV l'8 luglio 1957, nel mese di settembre conquista la vetta della Billboard americana e il giovane Paul viene invitato ai programmi più importanti dell'epoca, come l'Ed Sullivan Show, dove divide il celebre salotto con star del calibro di Jimmy Rogers e Sam Cooke. Grazie al suo fortunatissimo exploit nello stesso anno, Polanka divide il palco con mostri sacri come Jerry Lee Lewis e affronta anche la sua prima tournée mondiale. Tour che lo porta anche in Europa, tra l'entusiasmo di migliaia di fan che lo accolgono in locali storici come il francese Trocadero.

Dopo lo stratosferico successo di Diana, Polanka si conferma tra i cantautori più amati al mondo, grazie a hit come Crazy Love e You Are My Destiny, entrambe del 1958. Il 1959 vede il cantautore canadese naturalizzato americano di nuovo in vetta alle classifiche con It's Time to Cry, Lonely Boy, I Miss You So, My Heart Sings e Put Your Hand on My Shoulder. Tutti brani che si avvalgono degli arrangiamenti per orchestra di un vero mago delle sette note, Don Costa. Nel 1959 appare anche per la prima volta sul grande schermo nel film Girl Town, dove recita assieme a Mami Val Doren e Mel Torme. Nel 1960 Polanka sforna altri fortunatissimi 45 giri, quali Jambalaya Side by Side, My Hometown, Melodie d'Amour, Train of Love, Secret Love, Puppy Love, Adam and Eve, My Hometown, Something Happened, The Story of My Love, Don't Say You Are Sorry e il brano natalizio It's Christmas Everywhere. Nel 1962 Polanka passa alla casa discografica RCA, con la quale pubblica brani come Love Me Warm and Tender, Life is Just a Bowl of Cherries, You Are Just Young, Falling in Love with Love e Remember Diana. In Italia, oltre ad avere successo con le versioni italiane dei suoi brani più conosciuti, entra più volte in classifica anche con brani inediti di autori italiani. Uno dei pezzi più celebri in Italia è Ogni Volta, canzone presentata al Festival di Sanremo nel 1964, in coppia con Roby Ferrante.

Paul Anka torna al Festival di Sanremo anche nel 1968, dove canta La farfalla impazzita, una canzone composta da Lucio Battisti. Brano eseguito in coppia con Johnny Dorelli, che però non riesce a entrare nella rosa delle canzoni finaliste. Dopo qualche anno, Anka interrompe la produzione di brani in italiano, ma la sua carriera all'estero prosegue senza sosta, anche come produttore e autore. Da autore al suo attivo c'è una delle canzoni più note ed amate in America, My Way. Il suo adattamento in lingua inglese della canzone Comme d'habitude, già nota in Francia nell'interpretazione di Claude François nei 60, viene ripresa da Frank Sinatra, che ne fa un classico. Più tardi la sua My Way verrà cantata anche da grandi personaggi come Mireille Mathieu, Nina Simone, Sid Vicious, Nina Hagen e Michael Bublé.

Impegnato in tour senza fine, anche negli anni 80 e 90, Polanca ha all'attivo centinaia di concerti e uscite discografiche di grande successo come Somebody Loves You del 1989. Nel 2003 è invitato a partecipare al programma TV della CBC intitolato Répondez s'il vous plaît, una trasmissione in cui l'ospite deve rispondere in diretta alle telefonate degli ammiratori. A intervenire nel ruolo di ammiratori desiderosi di parlare con il loro idolo sono VIP come il primo ministro canadese Chrétien, Céline Dion e Michael Bublé, cantante che non ha mai nascosto l'influenza che i brani di Polanca hanno avuto sulla sua formazione. Nel 2002 il sindaco di Ottawa, la sua città natale, istituisce il Polanca Day, ricorrenza che cade il 27 aprile e nella stessa occasione riceve il titolo onorifico di ambasciatore del turismo per il Canada. Anche nel terzo millennio, del resto, Polanca dimostra di avere molto da dire. Con l'album Rock Swing del 2005 riesce a conquistare anche il pubblico più esigente, proponendo grandi successi della tradizione rock riarrangiati in chiave swing e fra questi anche una memorabile versione di Jump dei Van Halen.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio. Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Ray Charles. Ray Charles Robinson nasce ad Albany, in Georgia, il 23 settembre del 1930. Appena neonato, si trasferisce con la famiglia a Greenville, in Florida, e qui, fin da piccolo, partecipa all'attività del coro della chiesa e si avvicina al canto e alla musica. Le sette note diventeranno il suo più grande sostegno quando, a 5 anni, si ammala, forse per un glaucoma, forse per una comune infezione, e nel giro di 2 anni perde la vista. Sua madre, Aretha William, una donna molto forte, lo spinge a combattere e a non arrendersi di fronte al suo handicap e gli compra una tastiera per aiutarlo a coltivare comunque il suo talento per la musica. Iscritto alla scuola per ciechi St. Augustine in Florida, impara a comporre e a suonare vari strumenti musicali. The Genius, il genio, come viene soprannominato fin dagli esordi, è un grande appassionato di Nat King Cole e il suo primo gruppo, una band formata nel 1947, è proprio un trio sulla falsa riga di quello del re, il Maxon Trio.

0: Cause you made my heart stand still just for a thrill.
1: Come Nat King Cole, suo maestro riconosciuto, anche Ray Charles sa trasformare la musica gospel di tradizione religiosa in qualcosa di laico, ma di altrettanto spirituale. A dire il vero, grazie al suo enorme talento vocale, The Genius riesce a trasformare qualsiasi canzone, sia essa un blues o un brano pop, in un'esperienza intima e straordinaria. A Seattle, dove si trasferisce in cerca di fortuna nel 1947, tutti si accorgono subito del suo talento e il giovane Ray in 2 anni incide il suo primo 45 giri. I love you, I will never let you go. Sul retro del singolo c'è Confession Blues. Il primo disco del genio a entrare nelle classifiche di vendita nel 1951 è Baby Let Me Hold Your Hand. I Got a Woman, singolo edito nel 1954, è il suo primo grande successo ed è soltanto uno delle decine e decine di hit che regalano fama e stima mondiale al musicista di Albany. Talking About You, This Little Girl of Mine o Alleluia, I Love Her So sono solo alcuni dei pezzi che fanno conoscere al mondo il suo enorme talento di cantante e pianista. Ray Charles è un talento impossibile da ingabbiare in un solo genere. Non a caso lo si ricorda come fantastico esecutore jazz, oltre che come vera star del pop e del soul. Le sue canzoni, in maniera particolare Georgia on My Mind del 1960 e I Can't Stop Loving You del 1962, sono la storia della musica del Novecento.

0: Intorno alla metà degli anni 60, Ray Charles finisce in cronaca per alcuni problemi con la giustizia causati dal consumo di droga pesante iniziato ai tempi di Seattle e interrotto definitivamente proprio negli anni 70. Emarginato nell'ambiente dello showbiz a causa dei suoi trascorsi, Ray Charles decide di fondare una propria etichetta discografica, la Crossover. Etichetta per la quale dal 1973 al 1976 pubblica canzoni come Come Live With Me, Louise, Living for the City e American the Beautiful. Dopo una breve parentesi alla RCA e pochi anni all'Atlantic Records, nel 1982 The Genius approda alla Columbia, dove entra nel suo periodo country. In questo periodo escono album quali Wish You Were Here Tonight del 1983, Friendship del 1985, From the Page of My Mind del 1986 e Just Between Us del 1988. Durante gli anni 80, Ray Charles appare raramente in pubblico. Quelle rare volte che si concede alla massa però si tratta di eventi straordinari, come la partecipazione al film culto The Blues Brothers, diretto da John Landis e interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd. Una pellicola che ha tra i suoi tanti meriti anche quello di aver rilanciato l'immensa figura di The Genius, ancora oscurato dai media per i suoi vecchi problemi con la droga. Con i fratelli Blues, il genio realizza la straordinaria Shake Your Tail Feeder.
1: Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby?

Anche negli anni 90 i fan di Ray Charles devono accontentarsi di raccolte e ridigitalizzazioni di album già pubblicati. The Genius diserta sia le sale da concerto che quelle da incisione. A mantenere vivo il mito sono collaborazioni speciali come quella con Didi Bridgewater nel duetto Till the Next Somewhere del 1990, che viene pubblicato nell'album Victim of Love, e la collaborazione con i Take Six nel brano My Friend, che esce nel 1994 nell'album del gruppo intitolato Join the Band del 1994. Nel 2004 esce un film, Ray, che senza falsi pudori affronta anche i suoi problemi legati alla dipendenza da eroina. Per questa pellicola l'attore Jamie Foxx vince il premio Oscar come miglior attore protagonista. Nello stesso anno esce Genius Loves Company, una raccolta di duetti con una dozzina di stars del calibro di Norah Jones, James Taylor, Natalie Cole, Elton John e Van Morrison.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Uverphonic.
3: Dal gruppo musicale della chiesa di Saint-Nicaï in Belgio alle hit parade mondiali. La storia del polistrumentista Alex Callier, del chitarrista Raymond Gerr e dell'ingegnere del suono Frank Duchesne, ovvero dei fondatori del gruppo degli Uverphonic, si può riassumere in questa sola frase. Pur essendo di generazioni diverse, i tre musicisti hanno in comune la passione per il trip-hop e per le contaminazioni tra suoni. E in nome di questa passione, iniziano a lavorare alla stesura di brani che si fanno via via sempre più intriganti e raffinati. Una volta raggiunta l'intesa perfetta, i tre si rendono conto che, per valorizzare al meglio la loro musica, occorre una voce femminile. La prima a prestare il proprio talento è la cugina di Duchesne, Esther Liber, sostituita poco dopo da Lies Sadoniu. L'arrivo di Lies coincide anche con la firma del primo contratto discografico e nel 1997 per la Columbia esce A New Stereophonic Sound Spectacular, un disco in cui il successo è dovuto in gran parte al singolo Tweaky, che scala le classifiche prima di essere utilizzato per la colonna sonora del film di Bertolucci Io ballo da sola. L'allungarsi delle tournée nel vecchio e nuovo continente spingono Lies a lasciare il gruppo. Una decisione che di lì a poco verrà presa anche da Duchesne. Alla voce arriva Jay Carner, 18enne piena di verve e talento, destinata a restare nella band per il decennio successivo. Il suo esordio con gli Uverphonic è fortunatissimo. Prima l'Europa acclama l'album Blue Wonder Power Milk del 1998, poi l'America si mette a cantare Mad About You, primo estratto dal CD The Magnificent Three del 2000.

Forti della celebrità ottenuta con Mad About You, gli Uverphonic decidono di lavorare a un concept album. È così che nel 2002 nasce Uverphonic Present Jackie Kane, che racconta brano dopo brano le vicende di Jackie Kane, una star che, travolta dal successo, vive momenti di follia e conflitti interiori, i quali vedranno il tragico epilogo con la morte causata dalla sorella gemella che avvelenerà entrambe. Ambizioso il progetto e ambiziose le collaborazioni, specie quella con l'Orchestra di Londra per le sezioni di archi, fiati e ottoni. Gli archi saranno protagonisti anche nel successivo Sit Down and Listen to Uverphonic, un live particolare perché registrato senza la presenza di pubblico. A incrinare il rapporto con la Columbia Records è lo scarso riscontro ottenuto da No More Sweet Music, doppio del 2005, che include un CD di inediti e un CD di brani già noti remixati. Un solo anno e il contratto si chiude definitivamente con Singles 96-06, raccolta che celebra i 10 anni di vita della band belga. The President of the LSD Golf Club del 2007, pur essendo un lavoro notevole, non viene commercializzato dalla nuova casa discografica, la Indie Plus, al di là della sola Europa. Per un ritorno alle scene mondiali del gruppo bisogna attendere il 2011 e l'uscita per la Sony Music di The Night Before, album che vede alla voce la nuova cantante Noemi Wolf e che si apre con il brano Anger Never Dies.

L'attenzione per suoni raffinati e ricercati è una delle componenti fondamentali dell'essenza degli Uberphonic. E con il ritorno a una grande etichetta discografica, la band belga torna anche a lavorare in grande stile. Nel 2012, in With Orchestra, il gruppo rifà con l'accompagnamento orchestrale alcuni suoi brani, canzoni a cui si aggiungono l'inedita Happiness e la cover di Unfinished Sympathy dei Massive Attack. Davvero originale poi il successivo Reflection del 2013, che non solo segna un ritorno al suono analogico, ma viene registrato a casa di alcuni fortunati fan, vincitori del concorso Uber Domestic, che appunto mette in palio la possibilità di ospitare nella propria abitazione una session del disco. In Reflection, gli Uberphonic, che dall'inizio della loro carriera non hanno mai nascosto il proprio infinito amore per l'Italia, inseriscono anche il brano Amalfi, un omaggio al tratto della costa campana che però genera anche qualche polemica perché, a dispetto del titolo, il video viene girato interamente ad Ischia.

Subito dopo l'uscita di Reflection, Alex Callier e Raymond Gere, i due fondatori degli Uberphonic, si mettono a lavorare a un progetto speciale per festeggiare il ventennale della band. Il gruppo punta dritto verso un album di inediti da pubblicare nel 2016, anno dell'anniversario. Per rendere unico il progetto, ognuna delle tracce presenti nel disco sarà cantata da un interprete diverso. Il 18 marzo 2016 il singolo Bada Boom anticipa In Wonderland. Nel disco gli ospiti sono davvero molti e tra questi ci sono Jenny Price H. Bird, cantante e violoncellista londinese, che interpreta la title track e I Like the Way I Dance. Il cantautore Felix Howard, che canta God's Gift e Moving, mentre Little Tan accompagna la parigina Emily Satt in Bada Boom e Cocaine Kids. È la belga di origine haitiana Christa Jerome a cantare Deep Forest e Thin Line, mentre l'olandese Ger Bomhoff presta la sua voce a Hiding in a Song e Praise Be. Nel corso dell'anno, la band dà alle stampe anche una raccolta, The Best of Uberphonic, che contiene 32 dei pezzi più noti della formazione.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Supertramp.
1: Ci sono gruppi che nascono in maniera davvero bizzarra. Tra le migliaia di band che si sono formate negli anni 70, una delle nascite più stravaganti appartiene sicuramente ai Supertramp. A differenza degli altri gruppi dell'epoca, la formazione inglese non ha iniziato a suonare per passione, per ribellione o perché i suoi componenti avevano voglia di fare strage di cuori. I Supertramp nascono grazie a un mecenate olandese che decide, di punto in bianco, di costruire una band e portarla al successo. La strana storia dei Supertramp inizia nel 1969, quando Stanley August Misags, un miliardario soprannominato Sam, impressionato dal talento del cantante pianista Rick Davies, decide di finanziargli un gruppo tutto suo. Pochi giorni e sul Melody Maker, la rivista di musica più popolare in Gran Bretagna, esce un annuncio in cui si cercano musicisti. Le selezioni le passano in tre: il bassista, cantante e compositore Roger Hodgson, il batterista Bob Miller e il chitarrista Richard Palmer. Proprio su suggerimento di Palmer, il gruppo prende il nome da un romanzo d'inizio secolo di W.H. Davis, The Autobiography of a Supertramp. Il primo auto-intitolato disco del quartetto arriva nel 1970.

Il gruppo suscita curiosità, ma di successo neanche l'ombra. Anche se i Supertramp vengono invitati al Festival dell'Isola di Wight, uno dei più celebri raduni hippie rock dell'epoca, Palmer e Miller decidono di lasciare i Super Vagabondi. A sostituirli sono Kevin Curry alla batteria e Frank Farrell al basso. È con loro che la band, guidata da Davis, nel 1971 pubblica l'album In the Lively Stampet, nel quale compare la struggente love song Forever. La copertina di Indelebly Stamped, che ritrae il busto nudo e tatuato di una ragazza, fa scandalo. E grazie ai ben pensanti, il nome dei Supertramp conquista l'onore delle cronache. Neppure con la spinta delle polemiche, però, il disco ottiene il successo sperato e il magnate Sam abbandona il progetto Supertramp. A scongiurare la fine della band sarà l'ex produttore di David Bowie, Ken Scott, che sostituisce alcuni componenti. Entrano il bassista Dougie Thompson, il batterista Bob Bamberg e il sassofonista John Halliwell. E suggerisce ai Supertramp nuove sonorità a metà strada tra il rock progressivo e il pop. E finalmente, con Crime of the Century nel 1974, arriva

hippie dal cuore pop, i Supertramp, all'indomani di Crime of the Century, si sentono pronti a conquistare l'America e nel 1975 realizzano Crisis What Crisis, un album in cui compaiono anche riferimenti al jazz e al blues. Mentre vecchio e nuovo continente stanno per essere travolti dal fenomeno del punk, nel 1977 i Supertramp si trasferiscono in California e insistono imperterriti a produrre album ricchi di virtuosismi come Even in the Quietest Moments, album che si fa notare soprattutto grazie al singolo Give a Little Beat. La perseveranza dei Supertramp viene premiata nel 1979, anno di uscita di Breakfast in America. Con la loro colazione in America, Davis e soci conquistano le classifiche di tutto il mondo. Dal 33 giri vengono estratti 4 singoli che sono il risultato perfetto dell'unione tra qualità e orecchiabilità: The Logical Song, Breakfast in America, Goodbye Stranger e Take a Long Way Home. L'album resta in classifica per quasi un anno intero. I super vagabondi di una volta sono ormai delle star e la loro consacrazione definitiva passa attraverso la realizzazione dell'album Live in Paris, disco dal vivo realizzato durante la fortunata tournée mondiale che il gruppo affronta nel 1980.

Il successo di Breakfast in America e Live in Paris segnerà la storia dei Supertramp in maniera negativa. I due leader della band, Davis e Hodgson, hanno continue divergenze e l'ultimo album realizzato insieme nel 1982 sarà un disco dal profetico titolo di Famous Last Words. Nonostante il successo di It's Raining Again e My Kind of Lady, al termine del Famous Last Words Tour, Roger Hodgson lascia la band per tentare la carriera solista e i Supertramp, guidati da un testardo Rick Davis, proseguono per conto loro. Nella prima metà dei 90, le collezioni dei Supertramp vendono milioni di dischi e i fan sperano in un ritorno del gruppo. Una speranza alimentata nel 1992 anche dall'esibizione della coppia Davis Hodgson in occasione dell'anniversario della fondazione dell'etichetta A&M. Nel 1997 Rick Davis ricostituisce il gruppo con Mark Hart, Halliwell e Siebenberg e pubblica il CD Some Things Never Change e vende oltre 1 milione di copie. L'anno successivo viene pubblicato il doppio live It Was the Best of Times, fra le

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Eric Clapton. Il suo modo di suonare la chitarra lo ha reso talmente famoso che nel 2012 viene prodotto in suo onore un unico ed esclusivo modello di Ferrari, la SP12EC. E pensare che da ragazzino Eric Clapton, imbracciata la sua prima chitarra, si sentiva impacciato e voleva abbandonare lo studio della sei corde. Nato a Ripley, nel Regno Unito, il 30 marzo 1945, milita fin da giovanissimo in uno dei gruppi più influenti degli anni 60, gli Yardbirds. Band che abbandona nel 1966 per fondare assieme a Ginger Baker e Jack Bruce i Cream, mitico trio di virtuosi del rock e del blues. Archiviata anche questa seconda formazione, in compagnia di Ginger Baker e Steve Winwood, nel 1969 dà vita ai Blind Faith. Ma anche in questo caso si tratta di un'esperienza che, pur lasciando un segno indelebile nella storia della musica, si chiude rapidamente. Un disco da solista, After Midnight, del 1970, e via di nuovo a capofitto in una super band, i Derek and the Dominos. È con loro che Clapton pubblica il memorabile album Layla and the Other Assorted Love Songs.

Leila, brano dedicato da Eric Clapton all'inquieta relazione con Patty Boyd, moglie di George Harrison, diventa uno dei cavalli di battaglia di Eric Clapton. L'inizio degli anni 70, però, è un periodo difficile per chi fa musica. La droga scorre a fiumi e fa vittime illustri come Jimi Hendrix. Anche Slow Hand, soprannome che Clapton merita per il suo modo di suonare, cade nell'inferno degli stupefacenti. E solo l'amicizia di colleghi come Pete Townshend degli Who lo aiutano a risollevarsi e tornare in studio. Nel 1974 il chitarrista realizza 461 Ocean Boulevard, disco nel quale inserisce I Shot the Sheriff dell'allora assai poco noto Bob Marley, un successo planetario come la successiva Cocaine, incisa nel 1977.

La bravura di Eric Clapton è tale che milioni di persone lo chiamano anche con il soprannome God, Dio. Il suo obiettivo artistico da sempre è salire su un palco e suonare, e anche la sua produzione discografica raggiunge il top quando si tratta di registrazioni live, quali He See Was Here del 1975 o Just One Night del 1980. A dispetto del suo indiscusso talento, però, negli anni Ottanta, decennio principe del look e dell'apparire, perfino Clapton si trova alla ribalta delle cronache più per questioni di gossip piuttosto che per le sue opere musicali. A tener banco sulle copertine rosa italiane è la storia d'amore con la soubrette Lori del Santo, che finisce in tragedia quando nel 1986 il loro figlioletto Connor, di soli 4 anni, cade dal 53esimo piano dell'appartamento newyorkese della madre, a causa di una finestra lasciata aperta da una domestica. A salvare Clapton dal baratro è il blues, grazie al quale sfoga il suo dolore come nella commovente Tears in Heaven, ballad composta per il piccolo.

a riportare Eric Clapton in vetta alle classifiche di vendita di dischi di tutto il mondo nel 1992 è il live registrato per MTV. In acustico, brani come Layla o Cocaine conquistano sfumature ancora più dolenti rispetto alle versioni originali e conquistano milioni di giovani. Stupito egli stesso dal consenso ottenuto, Slowhand torna in studio per From the Cradle, in cui rilegge brani della tradizione come Motherless Child e standard blues come Uchi Kuchi Man. Anche nel terzo millennio, il mago della Stratocaster continua a mietere consensi nei cinque continenti, esibendosi dal vivo con colleghi del calibro di Jeff Beck, Robert Cray o Steve Winwood. All'attività dal vivo, Clapton continua ad alternare quella in studio, che nel 2013 lo porta a pubblicare Old Sock, album che contiene le inedite Gotta Get Over e Every Little Thing, oltre al duetto con Paul McCartney, All of Me.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:59.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Spice Girls.
5: Jerry, Emma, Mel B, Victoria e Mel C, ovvero le Spice Girls, 5 ragazze capaci di vendere 18 milioni di dischi e diventare famose come i Beatles o quasi. Fin da bambine, Jerry e compagne sognano tutte un futuro da star di Top of the Pops. Nessuna di loro però avrebbe mai pensato di entrare nel mito della musica rispondendo semplicemente a un'inserzione. L'annuncio che Bob Herbert e suo figlio pubblicano nel 1993 sul quotidiano The Stage per creare una girl band. Tra le ragazze che rispondono all'annuncio vengono scelte Jerry Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown e Michelle Stevenson. Più tardi Michelle Stevenson lascerà il gruppo e verrà sostituita da Emma Banton. All'inizio il gruppo si chiama Touch e non comprende Victoria. La futura signora Beckham entrerà nella band solo nel 1994, quando l'ensemble si chiama già Spice Girls. A segnare la carriera delle Spice Girls nel marzo 1995 è l'incontro con il manager Simon Fuller, abilissimo a strappare alla Virgin un contratto miliardario. Fino a luglio 1996 non succede niente di speciale, poi all'improvviso, con la pubblicazione del primo singolo Wanna Be, le ragazze firmano la canzone che per le ragazze degli anni 90 di tutto il mondo rappresenta l'inno delle girl power. Wanna Be conquista la prima posizione in classifica in 31 diverse nazioni e Spice, l'album di debutto, vende oltre 18 milioni di copie. Yo!

Con il successo per le 5 Spice Girls arrivano anche divertenti soprannomi. Jerry diventa Ginger per la sua capigliatura rosso fuoco. Emma è Baby per il look acqua e sapone. Melanie Brown è Scary perché è la più estroversa. Victoria è Posh perché vestita sempre alla moda. E Melanie è Sporty, la ragazza sportiva e un po' maschiaccio. Le ragazze conquistano milioni di fan grazie alla loro musica accattivante, alla loro energia e alla loro pazzia. Molte le Spice follie rimaste celebri. Una su tutte, la celeberrima toccata al sedere del principe Carlo d'Inghilterra. Nel Regno Unito, nel febbraio 1997, il fenomeno Spice Girls viene consacrato da due Brit Awards. Quello per il miglior video, per Say You'll Be There, e quello per il miglior singolo, per Wanna Be. Sempre nei primi mesi del 1997, le Spice Girls conquistano anche gli Stati Uniti. Wanna Be arriva al numero uno della classifica di Billboard ed è il primo gruppo britannico della storia della musica a raggiungere la vetta delle chart USA con il singolo d'esordio. In America, Wanna Be vende oltre 5 milioni di copie.

Il 9 marzo 1997, all'indomani dell'uscita di Mama, Who Do You Think You Are, le Spice Girls diventano il primo gruppo della storia delle classifiche discografiche britanniche a piazzare in prima posizione i primi 4 singoli. Nell'estate del 1997, tra giugno e agosto, viene girato Spice World The Movie, documentario che racconta una pazza settimana nella vita del quintetto. Posh e i compagni sono all'apice della carriera. Hanno piazzato 9 singoli su 10 al primo posto della classifica britannica e tutto il mondo conosce lo slogan da loro coniato: Girl Power, potere alle ragazze. Per non parlare del fatto che le Spice stabiliscono un record anche per quel che riguarda le esibizioni dal vivo. Durante lo Spice World Tour, per il concerto in programma al Madison Square Garden, il gruppo ha stabilito il record di vendita di biglietti più veloce, con 13.000 biglietti in meno di 12 minuti. Tutto fila a meraviglia, ma come un fulmine a ciel sereno, nel maggio 1998, la rossa Jerry Halliwell lascia il gruppo. Ancora impegnate nelle tappe europee del World Spice Tour, le ragazze si ritrovano in quattro. A Oslo, il management parla di un'assenza temporanea di Ginger dovuta a gastroenterite, ma il 31 maggio 1998, Jerry, attraverso i suoi avvocati, annuncia ufficialmente di aver lasciato la band. Pur rimaste in quattro, le Spice sono intenzionate a continuare la loro attività e vincono anche un Grammy Award come miglior gruppo femminile. I fatti però smentiscono le speranze di Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton e Melanie Chisholm, che nel 2000 pubblicano l'album Forever e quindi sospendono l'attività del gruppo.

Tra il 1999 e il 2000, l'ex Spice Jerry esordisce come solista e il suo esempio è seguito anche da Melanie C e Victoria. È Jerry che ottiene maggiore successo grazie a brani come Micico Latino, Look at Me e It's Raining Men. Perché le Spice tornino insieme, bisogna aspettare il 2007, quando le ragazze decidono di fare una reunion. Il 9 novembre 2007 esce Greatest Hits, una raccolta dei maggiori successi che comprende i 12 singoli estratti dei primi tre album della band. La canzone Move Over, inclusa nell'album Spice World, già utilizzata per uno spot pubblicitario della Pepsi, e due inediti, la ballata Headlines e il brano Voodoo. Il singolo Headlines è accompagnato da un video super sexy, in cui le cinque ragazze ancheggiano sinuose indossando reggiseno e poco più. Se il Greatest Hits non vende il numero di copie sperato, al contrario i biglietti per il tour vanno letteralmente a ruba. All'inizio la tournée prevedeva solo 11 concerti, alla fine le date tra Nord America e Regno Unito saranno 40. Folli come al solito, le Spice hanno deciso di spostarsi per il tour a bordo di un Boeing 757 costruito a loro immagine e somiglianza e battezzato Spice Force One. Qui le ragazze viaggeranno con i loro familiari e possono usufruire anche di un asilo e di una sala trucco. Altri due aerei seguono lo Spice Force One con ballerini e lo staff.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Eurythmics. La bellezza androgina e la voce incantevole di Annie Lennox e il genio musicale del polistrumentista Dave Stewart. È dall'incontro di questi elementi che negli anni Ottanta nasce uno dei gruppi più amati del panorama synth-pop britannico, gli Eurythmics. Ex fidanzati ed ex componenti del gruppo The Tourist, la Lennox e Stewart debuttano discograficamente nel 1981 con l'album In the Garden. I primi guadagni del duo vengono reinvestiti in uno studio di registrazione, dove la coppia sperimenta nuove sonorità elettroniche. I primi tre singoli incisi in proprio, This is the House, The Walk e Love is a Stranger, ottengono scarso successo. Ma proprio quando i due stanno quasi per gettare la spugna, il secondo CD del gruppo, Sweet Dreams Are Made of This, diventa un successo mondiale.

Diventati celebri anche in America grazie a Sweet Dreams Are Made of This, gli Eurythmics, sempre nel 1983, pubblicano anche l'album Touch, che li conferma star mondiali. L'unica delusione che Annie Lennox e Dave Stewart affrontano in questo periodo viene dal cinema. Ingaggiati dalla Virgin Films per comporre la colonna sonora del film Orwell 1984, i loro brani non piacciono alla regista Michael Redford, che li scarta. I pezzi verranno ugualmente pubblicati nel disco dal titolo 1984, For the Love of Big Brother, da cui fu estratto il singolo Sex Crime. Ancora un anno, e il duo inglese dà alle stampe l'album intitolato Be Yourself Tonight. Rispetto ai lavori precedenti, qui c'è un ricorso minore all'elettronica, sacrificata nel nome di collaborazioni con musicisti fantastici, quali alcuni membri degli Heartbreakers, Elvis Costello e Dean Garcia. Tra i brani, anche la celebre There Must Be an Angel, Play With My Heart, con Stevie Wonder all'armonica e Aretha Franklin ai cori.

dopo il successo dei singoli quali There Must Be an Angel, Play With My Heart o It's Alright, Baby's Coming Back, gli Eurythmics nel 1986 pubblicano Revenge, album che segna un ulteriore allontanamento dall'elettronica e che in America non ottiene i risultati sperati nonostante singoli come Missionary Man. È in questo periodo che Dave Stewart inizia a produrre dischi anche per altri artisti, collaborando con icone del calibro di Bob Dylan e Tom Petty, mentre Annie Lennox decide di dedicarsi anche alla recitazione. Sono i primi segnali di un possibile scioglimento della band, che in ogni caso, prima di mettere davvero una pietra sopra la loro storia artistica, pubblica anche il CD Savage del 1987 e We Two Are One, album del 1989, che contiene hit come Don't Ask Me Why e Angel. Miracle.

L'addio tra Annie Lennox e Dave Stewart, e quindi la fine degli Eurythmics, arriva all'inizio degli anni 90. Il polistrumentista inglese, nel 1990, scala le classifiche con il suo CD Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. La sua bella collega scozzese, due anni dopo, darà il via ad una luminosa carriera solista con il CD Diva. Per 9 anni le due metà del celebre gruppo non hanno occasione di incontrarsi artisticamente. Nel 1999, però, con la complicità galeotta dei Brit Award, i due tornano a suonare sullo stesso palco e decidono di collaborare nuovamente anche in studio. Dalla reunion nasce Peace, CD di brani inediti, anticipato da I Saved the World Today, il disco che conquista i mercati anglofoni, precede una lunga e fortunata tournée che tocca anche l'Italia. A dispetto dei consensi ottenuti dopo questa esperienza, la Lennox e Stewart tornano di nuovo ai loro rispettivi progetti, accantonando di nuovo gli Eurythmics.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Stevie Wonder. Cleveland Hardaway Judkins, in arte Stevie Wonder, nasce a Saginaw il 13 maggio 1950. Cieco fin dal primo giorno di vita, a causa di un'eccessiva quantità di ossigeno nell'incubatrice, cresce assieme ai 5 fratelli sviluppando, grazie a loro e alla sua mamma, la capacità di comunicare e vedere il mondo attraverso le 7 note. Il padre, un pastore protestante, e la madre divorziano quando lui ha solo 5 anni e con la madre e i fratellini si trasferisce a Detroit, dove vive una vita di sacrifici. L'unica consolazione per Stevie è cantare nel coro della chiesa del suo quartiere. La sua attitudine al soul lo porta presto a fondare varie band giovanili, anche grazie a un'organizzazione benefica che gli regala il suo primo strumento musicale, una batteria. Non è il tanto agognato pianoforte, ma Stevie se ne fa una ragione. Visto il suo talento, il cugino gli procura un provino alla Tamla Motown. I dirigenti della casa discografica, davanti a questo ragazzino di 11 anni, restano a bocca aperta. Davanti a loro c'è un genio e, ribattezzandolo Little Stevie Wonder, lo mettono sotto contratto e nel 1963 pubblicano il suo primo 45 giri, Fingertips. Il brano balza al numero 1 della classifica dei singoli più venduti in America. È nata una delle più grandi stelle del soul.

Nel 1965, a soli 13 anni, Stevie Wonder è già un cantautore e un compositore di prima grandezza e pubblica una serie di dischi con il celebre produttore e autore Clarence Paul, che scrive per lui hit come Until You Come Back to Me. Negli anni 60, il musicista di Saginaw pubblica album raffinati come Uptight and Down to Earth del 1966, I Was Made to Love Her del 1967, For Once in My Life del 1968 e My Cherie Amour del 1969. Dischi che lo fanno conoscere anche al di là dei confini degli Stati Uniti. In Italia, per esempio, pubblica nel 1968 il singolo Il Sole è di Tutti, Passo le mie notti qui da solo, e nel 1969 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Gabriella Ferri con Se tu ragazzo mio. Sono gli anni 70 però a far entrare Wonder nella leggenda. In questo decennio, con la collaborazione della prima moglie, Syreeta Wright, Stevie si guadagna 14 Grammy Awards grazie a 33 giri storici come Signed, Sealed and Delivered, Where I'm Coming From, Music of My Mind, Talking Book, Inner Vision e soprattutto il mitico doppio LP Songs in the Key of Life, che nel 1976 arriva ai vertici delle hit parade di tutto il mondo. Nel disco, una pietra miliare della musica mondiale, Wonder incide brani epocali come I Wish, As, Love is Need of Love Today, Sir Duke e Isn't She Lovely.

Gli anni 80 per Stevie Wonder iniziano con il successo mondiale dell'album Hotter Than Julie e terminano con l'ingresso trionfale nel 1989 nella Rock and Roll Hall of Fame. Ispirato dalla musica di Bob Marley, nel 1980 il musicista compone Master Blaster Jammin', enorme successo che viene seguito dalle prestigiose collaborazioni con Paul McCartney in Ebony and Ivory, Michael Jackson in Get It e Just Good Friend, Dionne Warwick, Elton John e Gladys Knight in That's What Friends Are For, e con il progetto USA for Africa nella celebre We Are the World. Nel 1984 Stevie Wonder viene ingaggiato per comporre la colonna sonora del film The Woman in Red. Per la pellicola, diretta da Gene Wilder e interpretata dalla bellissima Kelly LeBrook, il musicista crea un vero capolavoro. Per il tema I Just Call to Say I Love You vince un Oscar e un Golden Globe.

Stevie Wonder torna a scrivere per il cinema anche negli anni 90, che iniziano proprio con il successo della colonna sonora del film di Spike Lee, Jungle Fever, del 1991. Nel 1995 esce l'album Conversation Piece, che non riesce a bissare il successo commerciale dei precedenti lavori, ma vince 2 Grammy Award per la canzone For Your Love. Nello stesso anno viene pubblicato anche il live Natural Wonder e 3 anni dopo la raccolta di 4 CD at the Closer of the Century. Nel 2005, dopo ben 10 anni, Stevie Wonder pubblica un nuovo album, A Time to Love. Il disco, anticipato dal singolo So What the Fuss, vede la collaborazione di Prince alla chitarra e Lee Ann Vogue ai cori. Nel luglio 2005 partecipa al concerto evento Live 8 suonando al Museum Art di Philadelphia insieme a Will Smith, Alicia Keys e Black Eyed Peas.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Eagles. Atmosfere country rock e testi che colpiscono al cuore. Questo sono gli Eagles, alfieri della West Coast, ai quali si devono brani come Desperado e Hotel California. Gli Eagles, una delle formazioni più rappresentative degli anni 70, sono formati dal chitarrista Bernie Leadon, nato nel 1947 a Minneapolis. Il chitarrista e cantante Glenn Frey, nato nel 1948 a Detroit. Il bassista Randy Meisner, nato nel 1946 nel Nebraska. E il batterista Don Henley, nato nel 1947 nel Texas. A farli incontrare è un'altra star, Linda Ronstadt, che chiama tutti e quattro per la registrazione del suo album Silk Purse del 1970. Due anni di attesa e il quartetto decide di debuttare in proprio con un album autointitolato, che grazie al brano Take It Easy, scritto da Frey e Jackson Browne, ottiene un buon successo. Il disco, che contiene anche Witchy Woman, fa conoscere la band agli addetti ai lavori e in breve tempo gli Eagles diventano il punto di riferimento della musica della West Coast. Il segreto del successo della band è saper miscelare gradevoli armonie vocali, country e rock. Una miscela che si rivela vincente con la realizzazione del secondo CD Desperado, che esce nell'aprile del 1973.

La dolce ballata, che dà il titolo all'album Desperado, viene eletta immediatamente uno dei cavalli di battaglia degli Eagles. Perché la band diventi quel campione di vendite che conosciamo oggi, bisogna però attendere il 1974, anno che segna l'ingresso

Presso nel gruppo del chitarrista Don Felder e l'uscita del terzo album On The Border, raccolta di inediti in cui compare la struggente ballata Best Of My Love, il loro primo singolo da prima posizione in classifica. La consacrazione definitiva arriva nel giugno 1975 con la pubblicazione di One Of These Nights. Singoli come Take It To The Limit e One Of These Nights impongono la band nelle preferenze musicali degli amanti del rock. Nello stesso anno il chitarrista Bernie Lydon viene sostituito da Joe Walsh. Con Walsh, il suono degli Eagles si orienta verso atmosfere più rock, come testimonia nel dicembre 1976 l'album Hotel California. Accanto alla title track, un capolavoro amato nei cinque continenti, Wasted Time, Victim of Love e Pretty Maids All in a Row. Il successo di vendite proietta la band nell'Olimpo del rock, dando un impulso deciso anche alla raccolta pubblicata pochi mesi prima, Their Greatest Hits, che stabilisce un record assoluto negli Stati Uniti, vendendo 29 milioni di copie.

Giunti all'apice della popolarità, gli Eagles rallentano la propria attività. Il gruppo è in crisi creativa e prima di vedere l'uscita del nuovo album passeranno 3 anni. Solo nel settembre 1979, dopo che anche Randy Meisner abbandona il gruppo per essere sostituito da Timothy B. Schmidt, nato in California nel 1947, gli Eagles pubblicano The Long Run, album destinato a far presa immediatamente sul pubblico, nel quale compaiono Heartache Tonight, The Long Run e I Can't Tell You Why. Il consumo di alcol e droga però porta alla degenerazione dei rapporti personali all'interno della band. Dopo un album dal vivo, Eagles Live, e dopo un Greatest Hits, Volume Second, il gruppo nel 1982 si scioglie. Dagli inizi degli anni 80, del resto, tutti i componenti degli Eagles intraprendono la carriera solista. Frey e soprattutto Henley riescono a costruire un discreto successo. Gli altri membri invece si dividono tra album solisti modesti e collaborazioni con altri cantanti o gruppi musicali.

Henley, Frey, Walsh, Felder e Schmidt. Gli Eagles si ritroveranno nel 1994 per una tournée e per pubblicare nel novembre dello stesso anno Hell Freezes Over. Nuove versioni di grandi successi della band e quattro inediti, tra cui Get Over It e Tequila Sunrise. Alle tastiere stavolta c'è Timothy Drury. Le vendite li premiano ancora una volta, tanto che il DVD di Hell Freezes Over diventa in breve il DVD più venduto nella storia della musica. Nel 1998 la band entra anche nella Hall of Fame, ma l'ennesima crisi è in agguato. Nel 2001, a febbraio, viene improvvisamente licenziato Don Felder per dissidi con Henley e Frey. Il gruppo torna ad essere un quartetto e si rimette subito on the road per celebrare il trentennale. Per celebrare la ricorrenza, nel 2000 gli Eagles hanno pubblicato un'antologia davvero esauriente, Selected Works 1972-99. Nel 2003 esce il nuovo singolo All in the World e nel 2004 parte l'ennesimo tour, che culminerà nel 2005 con l'uscita del nuovo DVD live della band Farewell One Live from Melbourne. Il 2006 vede gli Eagles impegnati nell'ultima parte del Farewell One Tour. Ciò non impedisce comunque l'uscita di un nuovo album in studio, Long Road Out of Eden, disco doppio pubblicato in Italia il 26 ottobre 2007 e trainato dal singolo How Long.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6.

0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo. She's just

0: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
5: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 7.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos, Lab Italia. Mettere in contatto i propri studenti con le aziende è il lavoro quotidiano che il Career Service della LUIS svolge da 30 anni come parte importante del processo di formazione. A dirlo è Rita Carisano, direttore generale della LUIS Guido Carli.
1: È un lavoro quotidiano perché per questi ragazzi, indipendentemente da come andrà, è un appuntamento importante nella loro carriera, perché per la prima volta si troveranno davanti a qualcuno che li giudicherà professionalmente. In questi 30 anni abbiamo costruito, siamo cresciuti insieme alle aziende, le aziende sono cresciute insieme a noi per formare i ragazzi nel modo migliore perché trovino il loro spazio e la loro realizzazione nel mondo del lavoro.
0: A marzo 2026 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, lo rende noto l'Istat in un comunicato. Nel periodo gennaio-marzo del 2026 il PIL italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha evidenziato, secondo la stima preliminare, una crescita dello 0,2% su base congiunturale, proseguendo così il percorso di crescita iniziato nel secondo semestre 2025, lo comunica l'Istat. L'Istat segnala anche che la fiducia delle imprese ha registrato un deciso peggioramento ad aprile dopo la sostanziale stabilità osservata nei primi tre mesi dell'anno, interessando tutti i principali comparti economici ad eccezione del commercio al dettaglio. Il numero di occupati diminuisce a marzo dello 0,1% su base mensile, pari a meno 12.000 unità, attestandosi a 24.124.000 unità. Il calo coinvolge le donne, i 15-24enni e gli over 50. Il tasso di occupazione, comunica l'Istat, risulta stabile al 62,4%. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Gamma Radio Weekend.

0: servizi fiscali sono un peso insostenibile. Steakhouse. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
1: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
5: Sono Paolo Corazzono, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito innoair.it e scopri il modello più adatto a te.
4: InnoAir, benessere a ogni respiro.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Dopo due giornate di tempo instabile con rovesci temporali che da giovedì e venerdì hanno causato quindi qualche disagio, fenomeni diffusi anche grandinigeni, sabato il graduale miglioramento dopo appunto una mattinata e anche una nottata con residue piogge. Avremo ampie schiarite dal pomeriggio sera, a seguire qualche giornata soleggiata ma pur sempre con clima ancora al di sotto delle medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare la gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle delle Spice Girls.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba. Prenditi un

0: www.radioticino.it. 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
2: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
1: Lo so bene, il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
2: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
3: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox!
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
11: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
12: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
11: Sì, ad esempio, Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento dedicato.
12: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
11: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
7: più gonfia?
6: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Gamma Radio Weekend.

0: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Voglio più.
8: Ma più cosa?
7: Più risparmio.
8: Ma vai da Conad.
9: Via.
8: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
8: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza.
8: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
10: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
11: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
12: Allora? Hai deciso davvero?
11: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
12: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
11: Convenienza, consulenza e vicinanza.
13: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
14: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.

0: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
1: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
0: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
1: G-Villa, è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest il peggioramento che ha causato fenomeni distribuiti su buona parte dei nostri settori tra giovedì e venerdì, sabato piano piano uscirà di scena. Avremo gli ultimi fenomeni nella mattinata e già però un graduale miglioramento a partire dal pomeriggio sera. Giornate soleggiate domenica, ma anche l'inizio della nuova settimana in un clima comunque ancora freddo per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi le più belle delle Spice Girls.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.

0: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 603.
0: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Blum! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
5: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
4: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
5: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
6: C4 Divani da
5: la domenica pomeriggio.
7: Voglio più, più, più.
8: Ma più cosa?
7: Più risparmio.
8: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
8: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza.
8: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103979.
10: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 9.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle Maldive e le ricerche bloccate dal maltempo, recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Tutte le ipotesi rimangono aperte. La polizia locale ha sentito i 20 connazionali ancora nella barca Duke of York. La guerra in Medio Oriente potrebbe riprendere la prossima settimana, secondo i media americani, con nuovi bombardamenti e attacchi israeliani contro infrastrutture e alti funzionari di Teheran. 6 morti intanto in nuovi attacchi nel sud del Libano. Starmer vicino alle dimissioni, secondo la stampa britannica, che indica come possibile nuovo premier il sindaco di Manchester Andy Burnham. Nei giorni scorsi il passo indietro di alcuni sottosegretari e soprattutto del ministro della salute Streeting. Internazionali di Roma, la pioggia interrompe al terzo set sul 4-2 per Sinner la semifinale tra l'italiano Medvedev, che riprenderà alle 15. Rud, l'altro semifinalista che ha battuto 6-1-6-1 Luciano Darderi, fiaccato dalle maratone con Zverev e Hodar, ma l'italo-argentino si scusa addirittura con il pubblico.
7: Mi scuso anche con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo, oggi non avevo proprio benzina. Zero.
6: È tutto a più tardi da Davide Camera.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Gamma Radio Weekend.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare

0: scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo 1 euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Dopo due giornate di tempo instabile con rovesci temporali che da giovedì e venerdì hanno causato quindi qualche disagio, fenomeni diffusi anche grandinigeni, sabato il graduale miglioramento dopo appunto una mattinata e anche una nottata con residue piogge. Avremo ampie schiarite dal pomeriggio sera, a seguire qualche giornata soleggiata ma pur sempre con clima ancora al di sotto delle medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare la gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle delle Spice Girls.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Suoniamo solo grandi

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
6: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
5: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
6: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
7: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
8: Voglio più!
9: Più!
8: Più!
10: Ma più cosa?
8: Più risparmio!
10: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
10: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
8: Questa è convenienza!
10: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche di corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, 4º Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la chiatifermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante, ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
12: Quindici secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Gamma Radio Weekend.

0: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 603.
0: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Blum! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
6: Hai sentito?
7: A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
8: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
6: Sì, ad esempio Citroen C3 a 15.900 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
8: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
6: Civilla è a

0: 24 oppure vai su gvilla.com.
1: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
2: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
1: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
2: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
3: C4 Divani da
2: la domenica pomeriggio.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest il peggioramento che ha causato fenomeni distribuiti su buona parte dei nostri settori tra giovedì e venerdì, sabato piano piano uscirà di scena. Avremo gli ultimi fenomeni nella mattinata e già però un graduale miglioramento a partire dal pomeriggio sera. Giornate soleggiate domenica, ma anche l'inizio della nuova settimana in un clima comunque ancora freddo per il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle delle Spice Girls.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda e Jae Q. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova Jae Q 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto, Omoda e Jae Q di Via dei Missali 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier. Il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Tennis internazionali d'Italia si completa oggi dalle 15 la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, interrotta per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Chi vince affronta domani in finale norvegese Ruud, vittorioso 6-1-6-1 su Luciano Darderi. L'azzurro mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
7: Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Rova, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
6: È finita 0-0 Bari su Tirol, andata dei play-out di Serie B, venerdì il ritorno a Bolzano. Per l'andata delle semifinali play-off oggi Juve Stabia Monza, domani Catanzaro Palermo. Moto Mondiale Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la Sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo a Torino, la Final Four della Champions League maschile, oggi le semifinali Perugia, Project Varsavia, Zavierce, Zira Tankara. Al via i play-off scudetto di basket, alle 18.30 gara 1 Milano Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia Trieste. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
11: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
12: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
8: Sono Paolo Corazzone, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito InnoAir.it e scopri il modello più adatto a te.
7: InnoAir, benessere a ogni respiro.
9: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. M come Milano, M come Mocauto.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
8: Oggi le più belle delle Spice Girls.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi. Si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo.
0: E risolviamo. Buona idea.
1: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brick OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brick OK. Più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Voglio più! Più! Più!
8: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
8: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
8: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza!
8: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno. E un minuto.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Ancora una tragedia del mare a Lampedusa, vittima una neonata deceduta per ipotermia poco dopo l'ennesimo sbarco di migranti. Alessandro Cisilin.
5: Ipotermia, questa è la causa della morte di una bambina di poche settimane arrivata con la madre e altre 53 persone intorno alle 4.30, soprattutto uomini ma anche 7 donne e 6 minori, tutti provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata, già in condizioni critiche, è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta, aperta un'inchiesta dalla procura di Agrigento.
4: Riprese nelle Maldive le ricerche dei quattro subacquei ancora dispersi nella grotta a 60 metri di profondità dopo il ritrovamento del corpo del solo Gianluca Benedetti. Sospesa dal ministero la licenza alla nave Duke of York. Timori di una ripresa della guerra in Medio Oriente la prossima settimana, secondo quanto riferito da New York Times e CNN. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa accusando Stati Uniti e Israele del blocco Hormuz. Internazionali d'Italia di tennis, non prima delle 15 la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita è stata interrotta ieri per la pioggia, sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel quinto gioco. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda e Jae Q. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova Jae Q 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e Jae Q di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
3: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Moca Auto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Moca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
9: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usato Center Civilla questo mese.
10: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
9: Sì, ad esempio Hyundai i10 a 16.200 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
10: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
9: Usato Center Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 13.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
6: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
5: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis. Internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di due mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante, Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
8: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
7: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Qui Como.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto.

0: auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
6: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
10: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
9: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
10: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
11: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
12: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Gamma Radio Weekend.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
0: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missali 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
6: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta

0: sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it. Chiamaci all'800 098 555.
1: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 603.
1: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
3: Autorigol!
4: A Milano dal 1906.

0: saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà in ulteriore miglioramento sul nord-ovest, a partire dai settori occidentali. Sui settori orientali invece ancora un po' di residua variabilità, ma anche qui tendenza a miglioramento. Domani infatti sarà una giornata stabile ed assolata e con temperature massime che saranno in ripresa di qualche grado. Valori infatti che riusciranno, specie sulle pianure, a toccare i 22-23 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle delle Spice Girls. Yeah!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
1: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
0: Lo so bene. Il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
1: Omega Lid pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
2: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 15.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'Ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo Scudetto e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20.30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zavierce e i turchi dello Zirat Bankart Ankara. La finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket. Alle 18.20 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Gamma Radio. Gamma Radio Weekend.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio, Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?

0: Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche residua goccia di pioggia interesserà ancora la Lombardia, specie settori meridionali e settori orientali della regione. Altrove ritorneranno ampie e schiarite, con tendenza infatti a un miglioramento. Domenica sarà una giornata in prevalenza soleggiata e con temperature inoltre in aumento, valori massimi che sfiereranno anche i 22-23 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre, prescaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle delle Spice Girls.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits. Girl, come over here.

0: 84 divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
1: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
0: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
1: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
2: C4 Divani da vivere.
1: Aperti la domenica pomeriggio.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
8: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
8: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
8: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza!
8: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
10: Sono Paolo Corazzono, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito InnoAir.it e scopri il modello più adatto a te.
9: InnoAir, benessere a ogni respiro.
11: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
12: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
13: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Vigilia della penultima giornata di Serie A, nell'orario condizionato dalla finale degli internazionali d'Italia di tennis. Domani si parte a mezzogiorno con le gare che interessano la corsa Champions: il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Sarà una domenica di festa per l'Inter per la conquista di Scudetto e Coppa Italia. Alle 15 il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio, con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Mattia Furlani strepitoso nella prima tappa della Diamond League a Shanghai. L'azzurro vince la gara del lungo con 8,43 m, miglior prestazione mondiale stagionale e record personale migliorato di 4 cm a soli 4 dal primato italiano di Au. Furlani, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale in carica, il 4 giugno sarà in pedana a Roma per il Golden Gala. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20.30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara, la finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket. Alle 18.20 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gamma Radio Weekend.
2: Excuse me, we are two. Me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: Che oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.

0: saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà in ulteriore miglioramento sul nord-ovest, a partire dai settori occidentali. Sui settori orientali invece ancora un po' di residua variabilità, ma anche qui tendenza a miglioramento. Domani infatti sarà una giornata stabile ed assolata e con temperature massime che saranno in ripresa di qualche grado. Valori infatti che riusciranno, specie sulle pianure, a toccare i 22-23 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle delle Spice Girls.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio.

0: scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda è già EQ di Via dei Missali 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 17.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
5: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Colpo alle Big Tech, la Corte Europea, legittimo l'equo compenso agli editori, scopriamo i dettagli.
6: Doppio colpo dall'Unione Europea verso le grandi piattaforme social. Doppio colpo che arriva in una giornata in cui prima di tutto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto valido il regolamento dell'AGCOM italiana che prevedeva e prevede un equo compenso per tutti gli editori i quali mettono di fatto a disposizione di Meta i propri contenuti giornalistici. Quindi riconosce la Corte di Giustizia UE che sostanzialmente gli editori hanno tutto il diritto di chiedere un compenso per le big tech che utilizzano i propri articoli giornalistici, cosa che tuttora non avviene. E questo riconosce appunto, contempera in certo senso da una parte la libertà di informazione e dall'altra parte il diritto alla proprietà intellettuale. Il secondo colpo, sempre nei confronti di Meta, TikTok, X, insomma tutte le altre piattaforme, viene invece da Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, che ha detto sostanzialmente che sono pronte, sarebbe solamente insomma questione di giorni, delle nuove norme che in qualche modo vanno a contrastare il fenomeno della dipendenza social da parte dei giovani e giovanissimi, delle norme che andrebbero insomma in qualche modo a regolare alcuni meccanismi di dipendenza, come per esempio lo scrolling infinito, le notifiche push e via di seguito. Insomma, l'Unione Europea batte un colpo verso insomma lo strapotere delle piattaforme big tech, soprattutto americane.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Gamma Radio Weekend.

0: consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
10: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
9: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
10: Questa era un'edizione straordinaria.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche residua goccia di pioggia interesserà ancora la Lombardia, specie settori meridionali e settori orientali della regione. Altrove ritorneranno ampie e schiarite, con tendenza infatti a un miglioramento. Domenica sarà una giornata in prevalenza soleggiata e con temperature inoltre in aumento, valori massimi che sfiereranno anche i 22-23 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre, prescaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Scendo non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle delle Spice Girls.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo, buona idea.
5: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
7: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
9: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
10: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Colpo alle Big Tech, la Corte Europea, legittimo l'equo compenso agli editori, scopriamo i dettagli.
5: Doppio colpo dall'Unione Europea verso le grandi piattaforme social. Doppio colpo che arriva in una giornata in cui prima di tutto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto valido il regolamento della GCOM italiana che prevedeva e prevede un equo compenso per tutti gli editori i quali mettono di fatto a disposizione di Meta i propri contenuti giornalistici. Quindi riconosce la Corte di Giustizia UE che sostanzialmente gli editori hanno tutto il diritto di chiedere un compenso per le big tech che utilizzano i propri articoli giornalistici, cosa che tuttora non avviene. E questo riconosce appunto, contempera in certo senso una parte la libertà di informazione e l'altra parte il diritto alla proprietà intellettuale. Il secondo colpo, sempre nei confronti di Meta, TikTok, X, insomma tutte le altre piattaforme, viene invece da Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, che ha detto sostanzialmente che sono pronte, sarebbe solamente insomma questione di giorni, delle nuove norme che in qualche modo vanno a contrastare il fenomeno della dipendenza social da parte dei giovani e giovanissimi, delle norme che andrebbero insomma in qualche modo a regolare alcuni meccanismi di dipendenza, come per esempio lo scrolling infinito, le notifiche push e via di seguito. Insomma, l'Unione Europea batte un colpo verso insomma lo strapotere delle piattaforme forme big tech, soprattutto americane.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Non ce n'è per nessuno ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como.

0: prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
1: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
0: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
1: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
2: C4 Divani da vivere.
1: Aperti la domenica pomeriggio.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle delle Spice Girls.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Hai sentito?
1: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usato Center Civilla questo mese.
2: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
1: Sì, ad esempio Hyundai i10 a 16.200 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
2: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
1: Usato Center Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
3: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
4: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
3: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
4: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
5: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
8: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
11: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
10: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
11: Questa era un'edizione straordinaria.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 19.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Ultimi giorni per il Salone del Libro di Torino, che fa dominare in questo weekend i temi editoriali e, come di consueto, a fotografare lo stato del settore sono arrivati i numeri dell'AIE presentati proprio al Salone. Gerardo De Vivo.
5: Effetto traino del bonus biblioteche che spinge il sud, le librerie indipendenti e gli editori più piccoli. Il mercato del libro viaggia ancora in chiaroscuro, secondo l'analisi dell'Associazione Italiana Editori, che ha presentato l'andamento dei primi quattro mesi del 2026. Migliorano i numeri, con un balzo secondo solo alla Spagna a livello europeo. Le librerie fisiche hanno fatto registrare un più 7,5% a valore, mentre l'online si mantiene stabile, la grande distribuzione subisce una flessione del 14,6%. Migliorano nel complesso le librerie indipendenti, che incrementano le vendite a copie del più 11,3%, pari a 448.000 copie. A trainare il settore sono la narrativa di genere, romance in testa, graphic novel e i libri per la prima infanzia, mentre spicca anche il dato sui fumetti, più 14% nei primi mesi di quest'anno. Il bonus interviene in un anno difficile, ci auguriamo sia confermato e stabilizzato al partire dal 2027, sottolinea il presidente dell'AIE, Cipolletta. Cala intanto la domanda sui testi universitari e nella saggistica.
4: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
6: Quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
3: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
2: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
3: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
4: C4 Divani da
3: la domenica pomeriggio.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Riscaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle delle Spice Girls.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gamma Radio Weekend.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
2: Voglio più!
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico Ok. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brico Ok ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brico Ok, più vicino a te.
6: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Arriva il monito di Draghi, l'Europa è sola.
6: È sola e deve far conto solamente sulle proprie forze. Ormai è abbastanza evidente come gli Stati Uniti ragionino in maniera differente. Per Trump, per l'America trumpiana, l'Europa non è più un alleato solido, l'America non è più il guardiano del mondo che vuole preservare la compattezza e la prosperità in pace dell'intero Occidente. Quindi proprio per questo bisogna essere, dice Draghi, molto più assertivi, molto più fermi con gli americani, quindi ovviamente preservare una partnership che è storica, che arriva appunto da ormai quasi un secolo, ma considerando che l'Europa appunto deve fare da sé e quindi deve superare tutte le vulnerabilità che ancora ha. Le vulnerabilità sono tante, partendo da l'integrazione europea che purtroppo si è bloccata, non sta progredendo alla velocità che servirebbe in questi momenti, ma le vulnerabilità sono anche economiche, come per esempio la grande dipendenza che abbiamo dalle fonti fossili, quindi da petrolio, da gas per quanto riguarda l'energia, ma anche la grande dipendenza dalle cosiddette materie prime critiche, i minerali critici che sono fondamentali per la tecnologia. Appunto, poi la tecnologia è l'altro punto su cui Draghi insiste, che dobbiamo sostanzialmente recuperare lo svantaggio nei confronti sia dell'America ma anche della Cina.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle delle Spice Girls.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: vero. Hai visto? Non può essere. Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese.
1: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano. Il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 603.
0: Solo a maggio e giugno Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Blum. Se acquisti lì la tua Volkswagen hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
8: Sono Paolo Corazzono, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito innoair.it e scopri il modello più adatto a te.
7: InnoAir, benessere a ogni respiro.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
13: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 21.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.

0: Omocauto, Omoda e Giaecu di Via dei Missali 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Omocauto.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
6: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
5: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
6: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
5: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle delle Spice Girls.

0: lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
2: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
1: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
2: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
3: C4 Divani da
2: Aperti la domenica pomeriggio.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
9: Voglio più! Più! Più!
10: Ma più cosa?
9: Più risparmio!
10: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
9: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
10: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
9: Questa è convenienza!
10: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: Gamma Radio. Director of Public Relations.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. Cibi Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
3: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Steakhouse. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Citroen C3 a 15.900 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
1: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
2: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
1: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
2: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
3: C4 Divani da
2: aperti la domenica pomeriggio.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
7: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda e JaeQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova JaeQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto, Omoda e JaeQ di Via dei Missali 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

grande musica senza compromessi. The Rock.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.